0: morirà, vedi, si beve uno come un cambodia, lì c'è così andala e ci fa un bivanda specie cala un cambodia
1: pulita Simba wano wetuli bara basebo tegeza chari wanti zina kusemwezi kumina musangu mwezi kwa mwendo mwakabiri makumi abiri mukaga nakuru wakuna bude bugenze weeks zu pulita no mbadenge na ganti weeks guwako mbagamba wiki guwako tulikule bogora Simba banamu bende chiri chiti abarara singo hili bitia JTB ya rimu wale umuara wame umukubi